sacrificio amore questo cuore discendi carina sacrificio amore.